Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi. Yeah!

Che idea! Fino da Gio, oggi abbiamo una giornata speciale, c'è un amico che sta qui in radio che vuole fare un film su Onda Libera per un suo progetto. Bene amici, buona domenica e io continuo a preparare. Ehi, DJ, se ci sei,

ascoltato la musica prima e noi siamo qui. E allora iniziamo, come succede in tutte le cose, c'è Zucchero Fornaciari che noi, eccolo qua, oggi la domenica ve la devo fare forte, bella. E quindi c'è Benny che sta lavorando, già sta fotografando, e noi quindi ci facciamo ascoltare un po' di musica e questa ora italiana. Non si sa mai, forse arriverà a New York, forse arriverà in tutto il mondo il film che farà il nostro carissimo che sta qui a guardare Radio Rave. Yeah, abbiamo tutti un diavolo in noi, sì, bisogna

insieme a chi? Insieme a Saif Spirituale, nuovissima, fresca fresca fresca, preparata per voi, onda libera, sempre avanti e porta sempre. Eccoli qua, Biagio Antonacci, Spirituale.

avanti, andiamo avanti sicuramente. E noi ci ascoltiamo Laura Pausini, o volete ascoltare Lucio Dalla? E allora noi andiamo con Canzone del mitico carissimo Lucio Dalla. E siamo qui per espandere la musica. Eccolo qua, il mitico scomparso Lucio Dalla, tanto amato dagli svizzeri, ha avuto molto successo. E purtroppo la vita si fermò a Montreux per questo grande artista italiano. Canzone Lucio Dalla.

su un video su Facebook, se volete commentare posso, sì, ho detto che è tutto ok. Bene amici, come avevo detto c'è Benny qui, un ragazzo molto bravo, molto intelligente, è studioso e curioso. La curiosità

bene, bene amici, allora come state? State bene? Noi siamo qui, abbiamo fatto già la prima mezz'ora di musica. Voi avete mangiato, avete ospite a casa, se avete ospite un saluto da DJ Salvi di Onda Libera, buon ascolto, buona vita, buon relax e innanzitutto buon inizio settimana per chi entra nel tram tram settimanale come ogni settimana, ogni mese, ogni anno della nostra vita, fin quando poi faremo quelli che vogliamo noi. Bene amici.

ganz neue Location. E lui dice sì, mi piace. Eccole qua. E allora andiamo avanti ancora, andiamoci a divertire sempre con la musica che vi tira su, amici. Eccolo qua, dopo andiamo a cercare un altro mitico. E adesso ci ascoltiamo Obsession di Samurai J dal Festival di Sanremo.

E adesso lo so che i ragazzi stanno aspettando lui, stanno aspettando la canzone uscita nuova nuova. L'ho mandata la settimana scorsa, ma merita di esserla mandata. Così Benny ascolta anche un po' di hip hop italiano. The Best Joliera al momento sta facendo strage, ragazzi, papà. È riuscito ad andare anche in America con

signori, è tornata alla ribalta Orietta Berti. Orietta Berti, una Vespa in duo insieme a Fiorelli. Immaginate un po' il successo che sta avendo questa donna, questa simpaticona. Si vede che è gradita molto al pubblico, sia adulto che piccini, perché lei è un po' come una bambolotta, un po', con la venerante età di quasi 80 anni. Bene, sono cose che fanno piacere a questi artisti che vengono ancora presi in considerazione, creano delle canzoni appunto adatti per loro. In questo momento, ieri sera, stanotte, lo vedo con Fiorello su una Vespa che stanno in giro, e Orietta Berti, una Vespa in due col grande mitico Fiorello. Noi ci ascoltiamo ancora, sono le 13 e quasi 50 minuti primi, no, 47 minuti primi, e noi ci ascoltiamo Orietta Berti, una Vespa in due con Fiorello. Ma immaginate un po', ma che bello, bel troppo simpatico. Vai, facciamo vedere che cosa dico io.

Eccoci qua, eccoci qua. Che ore sono? Mancano ancora 10 minuti. Ma le canzoni per il romanticone del grande artista che quando vuole canta delle canzoni che dice l'emozione non a voce. Da quanto tempo non l'ascoltavate? E oggi DJ Salvi ve la regala. Sì, se parte forse ve la regala, ma non so se è partita. Non so dove è andata. Se n'è andata e noi allora facciamo una cosa. Andiamoci ad andare. Dove andiamo? Dove andiamo? Ce ne andiamo qui. Laura Pausini e Lazza con Alta Marea. Una canzone anche un po' curiosa. Questo duetto. Che succede? Il computer ha deciso lui. Lazza e Laura Pausini, Alta Marea.

Bene amici, allora noi partiamo e vi salutiamo con un bacione con i Eiffel 65, che Benny ha detto come finisce alla fine, finiamo mit Power. Eh sì, abbiamo ancora un minuto e mezzo, direi ancora un minuto sit, mit Move Your Body, Eiffel 65 per Benny, come on, yeah.